0: credo sul prezzo, cioè, nega, cazzo. Yeah.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: La città di Pola e la Pola Parking hanno presentato il nuovo modello di abbonamento parcheggio agevolato 1000 ore, che consentirà ai cittadini di Pola di usufruire di un totale di 1000 ore di parcheggio nell'arco di 12 mesi, a fronte di una tariffa annuale minima di 30 euro più IVA. Si tratta della realizzazione di una delle promesse elettorali dell'amministrazione municipale, volta a garantire ai cittadini di Pola un utilizzo decisamente più conveniente e flessibile dei parcheggi pubblici. Ogni persona residente nel territorio di Pola e proprietaria di un'autovettura privata potrà avere diritto a questa nuova forma di abbonamento parcheggio agevolato. Come per gli altri abbonamenti per residenti, il diritto si riferisce a un solo veicolo. Nella prima zona potrete parcheggiare fino a 2 ore, mentre nella seconda e terza zona potrete parcheggiare senza limiti di tempo. L'abbonamento agevolato di 1000 ore non sarà valido nella zona 0, ovvero in via Castro Pola, né nel parcheggio speciale escluso dalle zone tarifarie, il parcheggio Carolina, dato che si tratta di un'area fortemente commerciale. Il prezzo sarà più che accessibile. Il costo orario sarà inferiore a 4 centesimi, mentre l'abbonamento annuale agevolato costerà 37,50 euro. Quando parcheggerete l'auto, invece di inviare un SMS, vi basterà premere il pulsante Start tramite l'applicazione per avviare la sosta. Quando lascerete il parcheggio, interromperete la sosta dell'applicazione, ha dichiarato il sindaco Peja Verbin. Inoltre i cittadini potranno monitorare in qualsiasi momento all'interno dell'applicazione il numero di ore utilizzate e rimaste, gestendo facilmente il proprio pacchetto di 1000 ore. La consultazione durerà 30 giorni fino al 1 ottobre incluso, pertanto invitiamo i cittadini e tutti i soggetti interessati a presentare le proprie proposte, osservazioni e pareri. Secondo l'attuale dinamica dei preparativi tecnici, prevediamo l'inizio dell'utilizzo dell'abbonamento per l'inizio di novembre. Gli studenti delle scuole superiori che frequentano scuole nell'area della regione istriana e che soddisfano i criteri previsti, nell'anno scolastico 2026-27 non dovranno pagare l'abbonamento mensile dell'autobus. La regione garantirà 1,6 milioni di euro per il restante 25% del costo, mentre il 75% sarà coperto dal bilancio statale. La proposta di delibera sul cofinanziamento del trasporto degli studenti sarà all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea della Regione, prevista per il 10 settembre. Il costo del trasporto non è piccolo, soprattutto per le famiglie che vivono lontano dai luoghi di istruzione. Per questo, oltre al 75% cofinanziato dal bilancio statale, ci faremo carico anche della parte restante del prezzo dell'abbonamento mensile dell'autobus. In questo modo alleggeriremo i bilanci familiari e permettiamo agli studenti di avere un accesso più equo all'istruzione, indipendentemente dal luogo di residenza. Investire nei giovani e nell'istruzione è uno degli impegni chiave della regione istriana, come confermiamo anche con questa misura, ha dichiarato il presidente della regione Boris Miletic. Il diritto al cofinanziamento spetta agli studenti regolari che acquistano un abbonamento mensile per il trasporto pubblico locale e il cui luogo di residenza o di soggiorno è distante più di 5 km dalla scuola, dal luogo di svolgimento della formazione pratica o dello stage professionale. Non ne hanno diritto gli studenti il cui trasporto è già interamente finanziato da altre fonti, negli studenti ospitanti in convitti o in alloggi privati nel luogo di studio. L'asilo nido e la scuola dell'infanzia Sisplatz il 1 settembre ha iniziato l'attività aprendo le sue porte ai piccoli di Pola. Si tratta di una struttura completamente nuova, moderna e funzionale, progettata e realizzata in conformità con gli standard pedagogici nazionali. Grazie alle sue soluzioni spaziali e tecniche rappresenta un'eccellenza nel campo dell'educazione e della prima infanzia, non solo a Pola e in Istria ma anche su scala più ampia. L'edificio, disposto su 2 piani, è spazioso, luminoso e modernamente attrezzato e garantirà condizioni di qualità per la permanenza e il lavoro di bambini, educatori e del resto del personale. Nella nuova struttura sono state organizzate in totale 7 sezioni, 3 di asilo nido e 4 di scuola dell'infanzia, creando così posti aggiuntivi per un'educazione prescolare accessibile e di alto livello. Particolare attenzione è stata dedicata alla funzionalità degli spazi e alle esigenze dei bambini. I lavori sono iniziati a marzo 2025 e si sono conclusi il 29 aprile 2026. La nuova struttura diventa così, dal 1 settembre, un luogo di incontro quotidiano, gioco, apprendimento e crescita per i più piccoli, nonché una parte importante del sistema di educazione prescolare della città di Pola. Dopo la pausa estiva, riprende il programma Gli Anni d'Oro, organizzato dall'Istituto Didattico per la Sanità Pubblica della Regione Istriana e dalla Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Pola. In occasione della Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione, lunedì 7 settembre alle ore 10, presso la Sala di Lettura del Club dei Pensionati, si terrà la conferenza intitolata L'Alfabetizzazione Sanitaria, perché oggi è così importante, a cura di Tamara Brusic. Oggi il concetto di alfabetizzazione va ben oltre il saper leggere e scrivere. Include la capacità di comprendere e applicare le informazioni nella vita quotidiana, specialmente quando si tratta di salute. L'alfabetizzazione sanitaria ci aiuta a comprendere le indicazioni che riceviamo dagli operatori sanitari, dai media o da internet, permettendoci di prendere decisioni responsabili su cura, alimentazione e stile di vita. Comprendere meglio la propria salute significa prendersi cura di sé più facilmente, riconoscere tempestivamente i problemi e sapere quando chiedere aiuto. Controlli sanitari gratuiti, misurazioni in loco. Nell'ambito della conferenza verranno effettuate anche le misurazioni della pressione arteriosa e della glicemia. Le attività del progetto Gli Anni d'Oro si tengono per il secondo anno consecutivo negli spazi della sala di lettura del Club dei Pensionati ogni primo lunedì del mese, alle ore 10. Il fine è quello di educare e informare le persone della terza età sulla salute fisica e mentale, promuovendo la prevenzione e l'adozione di sane abitudini di vita. Tutti gli interessati sono i benvenuti e non è richiesta la prenotazione obbligatoria. Mentre l'estate volge lentamente al termine, Pola festeggia tradizionalmente la sua festa cittadina, la Notte Polese. Quest'anno si terrà il 12 settembre a partire dalle ore 18, con un ricco programma che durerà fino a mezzanotte. 10 diverse band e artisti si esibiranno in ben 5 location. La serata sarà caratterizzata da vari stili di musica e da un'atmosfera che si estenderà dal mercato coperto cittadino, passando per la passeggiata dei giardini, Piazza Portaura, Piazza San Tommaso e Piazza Foro. Tuttavia non sarà solo la musica a caratterizzare la Notte Polese. La serata sarà completata dai profumi e dai sapori dell'offerta gastronomica presso il mercato coperto di Pola. Una parte importante sarà anche il programma per i più piccoli, che riunirà genitori e bambini nel parco della città di Graz. Per tutti i visitatori il trasporto pubblico sarà gratuito, offerto dalla Pula Promet, così come il parcheggio gratuito nei posti gestiti dalla Pula Parking dalle 18 a mezzanotte, in modo da rendere l'arrivo alla Notte Polese semplice e accessibile. Il calendario dettagliato delle esibizioni di tutte le location, gli orari e le altre informazioni sul programma saranno presentati durante la conferenza stampa di martedì 8 settembre presso il mercato coperto di Pola.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Akcija u Dimelju iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mio padre pregava. Lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito.